mysteries, Europae misericordiae tua duti, et a peccato simus emper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et event